direttor, presidente, cantinier, grazie, grazie. Che piacere che ti vado l'alecor, che ti dato l'alecor, grazie, grazie. Che piacere che ti vado l'alecor, che ti dato l'alecor. Si venga a scrivere.

vaga si beve, raga bellissimo ti piace, ma che mia vaga si beve, ma che mia vaga si beve, raga bellissimo.